casa. Che tanto poi ci manca. Che tanto poi ci manca. Questo o quello a chiacchierare per ore sullo stesso concetto.